0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:01.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le tre.
2: Mi vuoi lasciare in pace, per favore?
3: Ho un'altra lettera, l'ultima, va bene?
2: Ma che cazzo ti hai preso? Dagliela tu stesso!
3: Fammi parlare. Non dovrai mai più rivedermi se la leggi, d'accordo?
2: Ma che grande puttanata.
3: Sì, tu leggila.
2: Cara Tiffany, so che hai scritto tu la lettera. Il solo modo di assecondare
3: pazzia
2: la mia...
3: pazzia era fare qualcosa di pazzo tu stessa. Grazie. Io ti amo. L'ho saputo nel momento che ti ho conosciuto. Mi dispiace che ci abbia messo così tanto a capirlo. Ero rimasto bloccato. Pat. L'ho scritta una settimana fa.
2: L'hai scritta una settimana fa?
3: Sì, è così.
2: Mi hai fatto mentire per una settimana.
3: Cercavo di essere romantico.
2: Tu mi ami?
3: Sì, ti amo.
0: Radio Gelosa. In Love.

0: Che tutto sia cominciato con una lettera, una vasca idromassaggio e una tavola calda. E si sia trasformato in questo.
1: L'amore suona su Radio Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4:02.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira...
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5.
2: Radio Gelosa.
3: La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.
2: They say so, I choose so.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistro. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistro, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
6: Domenica 24 maggio, nel centro storico di Cittadella, torna l'imperdibile Auto Expo. La grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta, con il patrocinio del comune.
7: Dove il

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: ascolti? Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
0: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
3: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
4: Enza, specialista nell'accoglienza.
5: Dai!
6: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27 puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
7: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio Sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 6 e 36 minuti.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: casa e goditi il tuo giardino.
1: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
0: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
1: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
2: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratori orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
3: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
4: Senti già un buon profumino, eh?
5: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
4: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
5: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
6: Da Sirene Blu.
7: Sirene Blu ha aperto un nuovo punto vendita a Mestre. Per l'occasione fino al 30 maggio, tante offerte sotto costo e omaggi per tutti.
8: Svelto detersivo piatti tripacco, 2,95 euro. Coccolino liquido lavatrice 54 lavaggi, 4,70 euro.
7: Sirene Blu, ora anche a Mestre in Corso del Popolo 54B, ex Pam Local.
9: Sirene Blu, tu di più.
10: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Punta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio, ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata, degustazioni, show cooking, cene a tema, iniziativa del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
6: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
7: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
8: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
9: 30%, 40%, 50%.
10: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
9: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i 9 locali.
10: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
9: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolto tutto e stavolta niente Spritz qua S come Renzo.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
3: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio Ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
4: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
3: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
5: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
2: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
1: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
2: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
3: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su demuder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
6: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrax.com.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:53.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
4: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Al Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Bado Aere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 8306 41. Seguici sui social.
6: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura, e lo dicono le recensioni 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
7: Da oltre 50 anni il gruppo Gazzola viaggia verso il futuro. Oggi cerca personale per ampliamento organico, posizione amministrativa, meccanico elettrauto e impiegato di magazzino per settore automotive. Formazione, crescita e tecnologie nel mondo del trasporto e della mobilità. Gruppo Gazzola. Sali a bordo inviando il tuo CV a marketing@gazzolatrucks.com.
8: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
7: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
8: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timbatomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
7: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
8: Timbatomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungo mare Adriatico 35, sottomarina.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Punta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
2: Enza, qualità e trasparenza.
3: Crai. Qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
4: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
5: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
6: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
7: Cerchi ferro? Beato Edoardo. Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: No, no.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8 e 58 minuti.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9 e 3 minuti.
2: Sei ancora malconcio dopo l'incidente?
3: Fratture e burocrazia, un incubo.
2: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
3: Studio RD, quello a Vicenza.
2: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
4: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
5: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800-651-651.
7: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
8: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
9: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
10: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
11: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: li hai visti?
1: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
0: Li hai amati? Soundtracks, i brani delle colonne sonore.
2: Mr. Bombastic, we want some bombastic romantic fun.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
4: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
5: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
6: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
7: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
8: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contatta allo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
9: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
10: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
11: commercialeidraulica.it.
12: Dove il sole tramonta, la notte si accende. Ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.

0: ideali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura, poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese, Pio Decimo.
2: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
3: Enza, specialista nell'accoglienza.
4: Dai!
5: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
6: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
3: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
2: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
3: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social. Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
3: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, richipizzeria.com.
5: 30%, 40%, 50%.
6: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
5: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
6: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
5: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
7: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
8: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
7: Aggiungi la musica e sono canzoni.
8: Pronti?
9: Big bands,
10: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista tre articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
4: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò. Via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
5: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio. Ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio, consulenza personalizzata, Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
1: Check it out. Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
9: Legend.
1: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Qualità e

0: quattro lettere. Enza, qualità e trasparenza.
1: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
2: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago. Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
3: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del Comune.

0: Milano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Nuvola Prix trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
0: Accendi il gusto all'antica osteria al Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria al Garibaldino. Il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 83 0641. Seguici sui social.
3: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del consorzio del prosciutto veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
4: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri? Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
5: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
6: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
5: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
6: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungo mare Adriatico 35, sottomarina.
7: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
8: Io sono nato pronto.
9: Adesso su Gelosa parte la compilation.
10: Compilation.
9: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
10: Greatest dance hits of the 80s.
9: La compilation di oggi parte così.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
7: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura, e lo dicono le recensioni 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.

0: Tenuta Paradisi. Se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza. 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com. Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
2: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
3: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
2: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
3: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
4: 30%, 40%, 50%.
5: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
4: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
5: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
4: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente sprechi. Qua S come Renzo.

Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12.
2: Radio Gelosa. Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
5: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa... Quanti giri?
6: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.

0: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
1: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti, 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili, arredo bagno, forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
4: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento: New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.
5: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
6: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
5: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
6: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
7: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
8: Legend,
7: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: 90 to 2000. A history, a program. Legend. DJ Massimo Alberti on Radio Gelosa.
1: Anche le leggende finiscono prima o poi.
0: Legend.
1: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi, Elite Bistrò. Via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
3: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Dai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
8: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno

0: passione, incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
1: 30%, 40%, 50%.
2: Ma signor Bertoldo, cosa sta combinando?
1: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
2: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
1: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente Spritz qua S come Renzo.

0: Milano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
4: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
5: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
6: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
7: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
5: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
6: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
7: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
8: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
9: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
10: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
11: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione e tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.

Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su Satispay.

0: A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, piazza della Serenissima 70.
2: Sirene Blu.
3: Sirene Blu ha aperto un nuovo punto vendita a Mestre. Per l'occasione fino al 30 maggio, tante offerte sotto costo e omaggi per tutti.
4: Svelto detersivo piatti tripacco, 2,95 euro. Coccolino liquido lavatrice 54 lavaggi, 4,70 euro.
3: Sirene Blu, ora anche a Mestre in Corso del Popolo 54B, ex Pam Local.
5: Sirene Blu, tu di più. Dove il

0: ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
1: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.

0: Altra cosa,
1: no, me ne... devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzala.
2: 180
3: 190
2: 180 190.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 4 minuti. Radio Gelosa.
2: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
3: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
2: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
3: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
6: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su Demuda. .com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
7: Senti già un buon profumino, eh?
8: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
7: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
8: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.

0: ogni pomeriggio unisciti alla Tribù che Balla.
1: Tribù che Balla
0: su Radio Gelosa.
2: Gore yaka, gore yaka, gore in a rockas. Gore yaka, gore, gore yaka in a robot of style, eh?

0: che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, ovvio.
2: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare la Asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Al Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Bado R, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 83 0641. Seguici sui social.
7: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
10: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
2: Fratture e burocrazia, un incubo.
1: Fatti aiutare, c'è Studio RD.

0: recupero sia fisico che del risarcimento.
1: Studio RD, quello a Vicenza.
0: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
2: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
3: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
2: Commerciale idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
3: Commercialeidraulica.it.
4: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
5: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
4: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.
6: Drop it.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari, Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì, 7:30. Venerdì e sabato, fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
1: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
4: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
1: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
5: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
6: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno. 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
7: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del Comune.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
2: ora che faccio?
1: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaia, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
4: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
5: Enza, qualità e trasparenza.
6: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
7: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
8: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet, a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
9: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
10: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
9: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
10: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
11: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla.
12: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
11: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
2: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
3: Accendi il gusto all'antica osteria al Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria al Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, Vicolo Ungaria 23, 0422 83 0641. Seguici sui social.
4: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con prosciutto Veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del consorzio del prosciutto Veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Pro. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi.

0: gelosa. 800 651 651.
1: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
2: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Una tribù che balla. Solo su Radio Gelosa.

I don't make ya, I go, I go, I go.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
4: Radio Gelosa.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
7: Trova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
8: La pioggia e le grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
7: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
9: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
10: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.

0: ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova. Ladies and gentlemen,
1: please make some noise for Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. Ricchipizzeria.com.
7: 30%, 40%, 50%.
8: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
7: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
8: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, premiata Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
7: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: Ciao.
1: 900 finisce qui per ora.
2: Sai che significa?
1: Ti aspetta tutte le sere.
3: Ci divertiamo un po'.
1: 900, solo su Radio Gelosa.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna, la libertà. A Lignano Sabbia d'Oro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Dai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom S.p.A. Regolamento su CRAI.it.
8: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei sette comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
9: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
10: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise for
12: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistro. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistro, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
4: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
5: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
7: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità a loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: da Frix trovi in offerta 1+1. Latte Valgardena a 59 centesimi al pezzo e asciugatutto Scottex 3 rotoli a 2 euro al pezzo.
1: Frix, fatti furbo, vieni Frix.
2: I love you Frix.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
3: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
5: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
5: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
4: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
5: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
6: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
7: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
8: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
9: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
8: Commercialeidraulica.it.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for
11: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
5: ora che faccio?
4: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica. Lavoro e spese mediche ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro un piacevole incontro.
6: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocar. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.
7: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
8: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.

0: ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
1: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
2: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
3: Io vivo per questo.
2: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.
1: Check this out.

0: Check this out.
1: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
2: Non più ormai.
1: 900, gli anni 90 in musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1993.
1: In carne e ossa, bellissima, con le sue gambe lunghissime, con The Rhythm of the Night.
2: Corona!
1: Sì!
2: Oh yeah!

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
2: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
4: Enza, qualità e trasparenza.
5: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
6: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. Info @tenutaparadisi.com.
7: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
8: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
9: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
10: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 19. Radio
2: Gelosa. Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
5: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
6: Serale blu.
7: Sirene Blu ha aperto un nuovo punto vendita a Mestre. Per l'occasione fino al 30 maggio, tante offerte sotto costo e omaggi per tutti.
8: Svelto detersivo piatti tripacco, 2,95 euro. Coccolino liquido lavatrice 54 lavaggi, 4,70 euro.
7: Sirene Blu, ora anche a Mestre in Corso del Popolo 54B, ex Pam Local.
9: Sirene Blu, tu di più.
10: 30%, 40%, 50%.
11: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
10: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
11: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
10: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svuoto tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.
12: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
13: Legend.
12: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti.
1: Oh baby. No, don't stop.

0: la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
2: A Montagnana il sapore della tradizione si rinnova con prosciutto veneto DOP, esperienza di gusto. In centro storico dal 21 al 24 maggio. Ti aspettiamo con visite ai prosciuttifici e alla città murata. Degustazioni, show cooking, cene a tema. Iniziativa del Consorzio del Prosciutto Veneto DOP con Comune di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova e Venice Promex. Scopri il programma completo su prosciuttovenetodopinfesta.com.
3: Dove il sole tramonta, la notte si accende. Ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
4: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
5: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
4: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
5: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungo mare Adriatico 35, sottomarina.
6: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
7: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
8: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
7: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale, paghi solo la metà.
8: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
9: Che sia l'ennesimo tamponamento o il primo incidente, la domanda è:
10: ora che faccio?
9: Europe 2000 gestisce tutto, dalla denuncia del sinistro fino alla liquidazione, e le spese mediche te le anticipano loro. Paghi solo a buon esito della pratica burocratica, lavoro e spese mediche, ad Abano Terme e su europe2000.it. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
12: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
13: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo, 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
14: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
3: Legend.
14: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 10 minuti. Radio
2: Gelosa. Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigo Vea.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
5: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it. Senti già un buon profumino, eh?
6: Oasi del barbecue attiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
5: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue attiene. Via Guglielmo Marconi 19.
6: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
7: 30%, 40%, 50%.
8: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
7: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
8: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, San 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
7: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolo tutto e stavolta niente spritz qua S come Renzo.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
5: Fratture e burocrazia, un incubo.
4: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
5: Studio RD, quello a Vicenza.
4: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
6: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo Artigianale. Creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
4: Accendi il gusto all'antica osteria al Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria al Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Bado Aere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 830641. Seguici sui social.
7: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici, anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70. Pedali tra spiaggia, pineta e acqua. Respiri natura. Poi il mare, la laguna. La libertà! A Lignano Sabbiadoro ogni giorno è diverso. Sport, relax, escursioni, divertimento autentico. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.
4: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. È la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
5: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
4: Commercialeidraulica.it.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 3 minuti. Radio Gelusa.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Sulla vecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
2: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themuder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.
5: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
6: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.

0: ci vediamo in tenuta Peggy's, Cittadella, Padova.
1: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
3: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
4: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
5: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
6: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contatta allo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
7: Domenica 24 maggio nel centro storico di Cittadella torna l'imperdibile Auto Expo, la grande esposizione delle migliori concessionarie e auto d'epoca. Auto Expo 24 maggio, tutto il giorno, centro storico di Cittadella, Padova. Evento organizzato dalla Pro Cittadella e Denis Andretta con il patrocinio del comune.
8: Dalla pop alla dance.
9: Molto americana.
8: Novecento. Tanti brani,

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora. 900, un decennio di musica.

0: basta con la solita colazione, la solita pausa pranzo. A San Martino di Lupari Elite Bistrò. Per ogni tuo momento, per aperitivi con stile e per serate divertenti. Ogni mese eventi. Elite Bistrò, via Rometta a San Martino di Lupari. Dal lunedì al giovedì 7:30. Venerdì e sabato fino alle 2. La domenica chiuso. Seguici su Instagram.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Gelosa ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
3: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
4: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.
5: 900, un decennio di musica.

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo un po'.

0: a Radio Gelosa. Sono le 22.
1: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidoo, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
2: Fissa nel tempo i tuoi ricordi con un gioiello pensato apposta per te. Favaro Stefania, 40 anni di esperienza con laboratorio Orafo artigianale, creazioni personalizzate e riparazione di gioielli e orologi. Seguici sui social e passa in gioielleria. Favaro Stefania Gioielleria, via Castellana di Riese Pio X.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. info@tenutaparadisi.com.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
5: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su themooder.com. Fabio Calzature. Entri curioso, esci stiloso.
6: L'estate al Sirenella Beach è ancora più caliente.
7: Domenica 7 giugno dalle 16 arriva Timba Atomica, l'evento latino più esplosivo del Veneto.
6: Vola a Cuba e balla con Frankie DJ e tutto lo staff.
7: Timba Atomica, il 7 giugno allo stabilimento Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35, sottomarina.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, un decennio di musica.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Al panificio Rizzo ogni giorno sforniamo qualità. Pane fragrante, dolci della tradizione e specialità freschissime. Vieni al Villaggio Montegrappa in via Dante 33 a Quinto Vicentino e lasciati conquistare dai nostri sapori genuini. Panificio Rizzo, l'eccellenza che profuma di buono ogni giorno.
2: Ritrova il piacere di muoverti. Laboratorio Ortopedico Giorgione. Ausili per la mobilità e prodotti per l'autonomia. In negozio, ampio showroom di letti, poltrone elevabili, sollevatori e ausili per il bagno, articoli sanitari, ortopedici anche a noleggio. Consulenza personalizzata. Sanitaria Giorgione. Passa a trovarci a Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima 70.
3: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
4: Allora, le scarpe regalo per un'amica, qualcosa per la casa e la spesa? Quanti giri?
5: Oppure uno solo al centro commerciale Tiziano. Nuova stagione, tante novità. Tutto quello che cerchi lo trovi al centro commerciale Tiziano, a Olmi di San Biagio di Callalta e su centrotiziano.it.
6: 30%, 40%, 50%.
7: Ma signor Bertoldo, ma cosa sta combinando?
6: Ciao Paola, sono io a dare i numeri. Continua la svendita nel negozio Bertoldo di Campo d'Arsego per i nuovi locali.
7: Bertoldo Campo d'Arsego svuota tutto con sconti fino al 50% su tutta la nuova collezione Philip Model, Premiata, Sun 68, via Roma 15, Birkenstock e tutti gli storici brand.
6: Vi aspetto a Campo d'Arsego in via Antoniana. Svolto tutto e stavolta niente sprechi. Qua S come Renzo.
8: Dalla pop alla dance.
9: Molto americana.
8: Novecento. Tanti brani. Un'epoca.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90.
2: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
1: 900 su Gelosa, i brani

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: dalla pop alla dance.
1: Molto americana.
0: Cazzo sì! 900, tanti brani, un'epoca.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

0: aggressive narputena.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Rinnova la casa e goditi il tuo giardino.
3: Happy House realizza infissi, tende da sole, pergole e coperture auto.
2: Trasforma i tuoi spazi con Happy House e approfitta del bonus fiscale. Paghi solo la metà.
3: Fermati allo showroom Happy House di Sant'Angelo di Piove di Sacco e seguici sui social.
4: Accendi il gusto all'antica osteria Il Garibaldino. Pranzi veloci o cene con piatti stagionali in un'atmosfera perfetta. Vieni a provare l'asparago, re indiscusso del territorio. Antica osteria Il Garibaldino, il sapore del momento in ogni momento. A Badoere, Treviso, vicolo Ungaria 23, 0422 83 0641. Seguici sui social.
5: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio. Strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
6: Cerchi qualcosa di nuovo o che ti faccia notare? Da Fabio a Loreggia è arrivata la nuova collezione calzature e abbigliamento. New Balance, Hogan, Pinco, Ash, Marella, Birkenstock. Tutto quello che cerchi in un unico negozio. Da Fabio a Loreggia o su demuder.com. Fabio Calzature, entri curioso, esci stiloso.
7: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
8: Non più ormai.
7: 900, gli anni 90 in musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23.

0: Zona Frix trovi in offerta 1 più 1. Latte Valgardena a 59 centesimi al pezzo e asciugatutto Scottex 3 rotoli a 2 euro al pezzo.
1: Frix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Frix.
3: Voglia di rilassarti ed esplorare l'altopiano dei Sette Comuni? Contatta la vecchia galleria Noleggio e-bike. Noleggia una e-bike e vivi la natura tra panorami mozzafiato e sentieri incontaminati. Su lavecchiagalleria.it trovi percorsi già pronti per te. La vecchia galleria Noleggio e-bike. L'avventura comincia qui, a Cesuna, sull'altopiano di Asiago.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Il bagno è il luogo della tua prima immersione. È quel palcoscenico per tutti, anche i più stonati. E la stanza che hai usato per farti bello per il primo appuntamento. Il bagno è il fulcro della casa. Rendilo accogliente.
6: Commerciale Idraulica. Bagni classici e di design. Fatti consigliare dal nostro staff. Consegna a domicilio e assistenza post vendita.
5: Commercialeidraulica.it.
7: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile.
8: La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
9: Da Arredamenti Meneghello c'è lo svuota tutto. Con le cucine esposte scontate fino al 62%.
10: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
9: Arredamenti Meneghello a Limena. Da sempre l'eccellenza in cucina.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Pronti per un'estate piena di stile? Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Fino al 27 maggio acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Scopri Majoral, Aidu, Guess, Nike, Jordan, Vans e molti altri. Vieni nei nostri store. Sconti anche su smartmoda.com. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Gelosa. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
9: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
8: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
9: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
3: Non fermarti al primo che capita. Scegli la qualità 2B Garage di Igor e Mattia. Centro revisioni moto e auto anche di lusso, caravan e autocarri. Prenota il servizio su 2bgarage.it. Sala d'attesa climatizzata con ristoro. Appassionati e specializzati nella preparazione di moto da competizione. 2B Garage, zona industriale a Vigorovea.

0: Un'estate piena di stile. Da Smart Moda torna il 3x2 Junior. Acquista 3 articoli Junior 0-16 anni. Il meno caro lo paghi solo un euro. Solo fino al 27 maggio. Affrettati!
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Se la caldaia si ferma, il climatizzatore non raffredda o l'acqua è piena di calcare, c'è Minerva Energy Solution. Installazioni e assistenza caldaie, climatizzatori, pompe di calore e sistemi di trattamento acqua. Chiama 351 673 98 12 o minervaenergy.it. Il comfort della tua casa, senza pensieri.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: C'è un suono che non appartiene al presente, è quello dei motori che hanno fatto la storia. Auto d'epoca è la rivista che racconta il fascino senza tempo delle grandi vetture. Modelli iconici, case leggendarie, eventi che rivivono ancora oggi. Dalle strade di ieri alle passioni di sempre. Un viaggio tra eleganza, tecnica e memoria. Auto d'epoca. La storia si accende ogni mese in edicola.

0: A Radio Gelosa è mezzanotte e due minuti. Radio Gelosa.
1: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
2: Good time, good music.
1: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
2: DJ Massimo Alberti.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. 180.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e quattro minuti.
2: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
1: Legend.
2: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: businesses.
1: Check it out.
2: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
3: Legend.
2: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.